liberali realizzati nelle rivoluzioni francese e americana e più tardi nelle rivoluzioni liberali del 48 erano già stati codificati e messi in pratica da comuni di pirati un centinaio d'anni prima. Il capitano Mission fu uno dei precursori della rivoluzione francese. Si racconta che dopo aver guidato la sua nave alla vittoria contro una nave da guerra inglese, chiamò la ciurma a raduno. Quelli che volevano seguirlo sarebbero stati benvenuti e trattati come fratelli. Quelli che non volevano sarebbero stati pacificamente lasciati a terra. Tutti quanti abbracciarono la nuova libertà. Alcuni erano per inalberare senz'altro la bandiera nera, ma Mission temporeggiava, dicendo che non erano pirati, ma amanti della libertà, che combattevano per la parità di diritti contro tutte le nazioni soggette alla tirannia del governo, e sostenne la bandiera bianca come l'emblema più adatto. Il denaro della nave fu messo in un baule per essere usato come proprietà comune. Mission li esortò a vivere in stretta armonia tra di loro, poiché una società squilibrata li avrebbe sempre giudicati come pirati. Autodifesa, quindi, e non una crudele disposizione, li spinse a dichiarare guerra a tutte le nazioni che chiudessero loro i porti. Io dichiaro questa guerra e nello stesso tempo vi raccomando un comportamento umano e generoso verso i vostri prigionieri. Mission fece un discorso che denunciava la schiavitù, sostenendo che uomini che vendevano altri come bestie dimostravano che la loro religione non era altro che uno sverleffo, poiché nessun uomo aveva potere di libertà su un altro. Mission esplorò la costa del Madagascar e trovò una baia 10 leghe a nord di Diego Suarez. Fu deciso di stabilire qui le basi terrestri della Repubblica, edificare una città e avere un posto da poter considerare loro. La colonia fu chiamata Libertatia e venne posta sotto articoli scritti dal capitano Mission. Gli articoli stabiliscono, tra l'altro, tutte le decisioni riguardanti la colonia devono essere sottoposte al voto dei coloni, l'abolizione della schiavitù, per qualsiasi ragione incluso il debito, l'abolizione della pena di morte e la libertà di seguire qualsiasi credenza religiosa o pratica senza sanzioni o molestie. La colonia del capitano Mission, che ammontava circa 300 anime, fu spazzata via da un attacco di sorpresa degli indigeni. Vi erano altre colonie di questo tipo nelle Indie occidentali e in America centrale e meridionale, ma non furono in grado di conservarsi, non essendo popolate abbastanza da poter resistere agli attacchi. Se lo fossero state, la storia del mondo avrebbe potuto essere cambiata. Immaginate un certo numero di queste posizioni fortificate per tutto il Sud America e le Indie occidentali, estese dall'Africa al Madagascar, alla Malesia e alle Indie orientali, tutte in grado di offrire rifugio ai fuggiaschi dalla schiavitù e dall'oppressione. Venite con noi e vivete sotto gli articoli. Subito troveremmo alleati in tutti gli asserviti e oppressi di tutto il mondo, dalle piantagioni di cotone degli stati del sud alle piantagioni di canna da zucchero delle Indie occidentali, l'intera popolazione indiana del continente americano dall'Artico a Capo Horn, peonizzata e degradata dagli spagnoli in una povertà e ignoranza subumane, sterminata dagli americani, infettata dai loro vizi e dalle loro malattie, i neri colonizzati dell'Africa. Tutti questi sono i nostri alleati. Posizioni fortificate.

certamente gli eserciti d'Europa, operanti in territorio sconosciuto ed esposti a tutte le logoranti malattie dei paesi tropicali, non sarebbero riusciti a vincere sulle tattiche di guerriglia giunte alle posizioni fortificate. Considerate le difficoltà che un simile esercito invasore dovrebbe affrontare. Continuazione di disturbo dei guerriglieri, una popolazione totalmente ostile, già pronta con veleni, informazioni sbagliate, serpenti e ragni nel letto del generale, armadilli portatori della mortale malattia del mangiar terra che grufolano sotto le caserme e vengono adottati come mascotte dal reggimento, mentre dissenteria e malaria esigono il loro tributo. Gli assedi non possono presentare che una serie di disastri militari. Non c'è modo di fermare gli articolati. L'uomo bianco è retroattivamente scaricato del suo fardello. I bianchi saranno benvenuti come lavoratori, coloni, insegnanti e tecnici, non come colonizzatori o padroni. Nessun uomo può violare gli articoli. Immaginate un simile movimento su scala mondiale. Messi di fronte alla vera pratica delle libertà, le rivoluzioni francese e americana sarebbero costrette a mantenere la parola. I risultati catastrofici di una industrializzazione incontrollata ne verrebbero anche diminuiti, poiché i lavoratori delle fabbriche e gli abitanti degli slum delle città cercherebbero rifugio nelle zone articolate. Ogni uomo avrebbe il diritto di stabilirsi in qualsiasi zona di sua scelta. La terra apparterrebbe a coloro che la usano. Nessun padrone uomo bianco, nessun Pukka Shahib, nessun patron. L'escalation della produzione di massa e il concentrarsi della popolazione nelle aree urbane verrebbero fermate, perché chi vorrebbe lavorare nelle loro fabbriche e comprare i loro prodotti quando può vivere dei campi e del mare, dei laghi e dei fiumi in aree di incredibile abbondanza? E vivendo della terra avrebbe una ragione per preservarne le risorse.

riuscito questo esempio di utopia retroattiva, poiché avrebbe realmente potuto avverarsi nei termini delle tecniche e risorse umane disponibili a quel tempo. Fosse il capitano Mission vissuto abbastanza a lungo da affermare un esempio da seguire per altri, l'umanità avrebbe potuto liberarsi dalla mortale impasse di problemi insolubili in cui ora noi ci troviamo. L'occasione era là. L'occasione è stata mancata. I principi delle rivoluzioni francese e americana divennero tortuose menzogne nelle bocche dei politicanti. Le rivoluzioni liberali del 48 crearono le cosiddette repubbliche dell'America centrale e meridionale, con una cupa storia di dittatura, oppressione, corruzione, burocrazia, chiudendo così questo vasto spopolato continente ad ogni possibilità di comuni, secondo le linee tracciate dal capitano Mission. In Inghilterra, Europa occidentale e America, il sovraffollamento reso possibile dalla rivoluzione industriale lascia scarso spazio per le comuni, che sono regolarmente soggette alle leggi statali e federali e frequentemente angariate dagli abitanti del posto. Non c'è semplicemente spazio per libertà dalla tirannia del governo. Dal momento che gli abitanti delle città ne dipendono per cibo, energia, acqua, trasporti, protezione e assistenza. Vostro diritto a vivere dove volete, con compagni di vostra scelta, sotto legge che approvate, morì nel XVII secolo con il capitano Mission. Solo un miracolo o una catastrofe potrebbe restituirlo.

Il mio tempo è diviso tra la biblioteca e la bottega d'armaiolo. La biblioteca è ben servita di libri su armi, fortificazioni, costruzioni navali e navigazione, e anche un gran numero di mappe indicanti il numero delle truppe spagnole stazionanti nelle diverse località, la natura delle fortificazioni e le vie di mare degli spagnoli e i tempi approssimativi in cui le usano. Succede spesso che invenzioni veramente pratiche, per qualche ragione, non vengano sviluppate. Qui ci sono i progetti per un fucile a ripetizione, con un certo numero di canne rotanti per mezzo di una manovella azionata a mano. Il fucile a ripetizione è uno dei miei sogni, ma prima viene qualche miglioramento alla base del fucile in se stesso. Hans e io, con soli calzoncini, stiamo leggendo lo stesso libro, con le ginocchia che si toccano. Ecco i progetti per una granata. Semplicemente una sfera di metallo riempita di polvere innescata da una miccia e un mortaio che spara grosse granate a una distanza considerevole. Sento un improvviso risvegliarsi di interesse e un formicolio dietro al collo. Hans sembra avere le stesse reazioni. Sta respirando tra i denti, con gli occhi che trapassano la carta, come se stesse studiando dei disegni erotici. Ci guardiamo e ci alziamo, con i calzoncini che sporgono sul linguine. Ci togliamo i calzoncini e Hans sorride e solleva il dito in tre movimenti. Appoggio il libro contro il muro all'altro lato del tavolo e mi chino su una sedia. Mentre Hans mi fotte, i disegni sembrano prender vita eruttando rosso fuoco e proprio mentre vengo, dei bambini mettono una filza di petardi contro la porta e vedo un enorme petardo frantumare la biblioteca in atomi, mentre una goccia di sperma colpisce il libro a 2 metri di distanza. Ci sediamo nudi e Hans ci asciuga la fronte con una mano e dice: "Woohoo!" Io dico: un petardo! Ecco l'arma esplosiva fondamentale. È tutto lì, ma non hanno visto fin dove si poteva arrivare. Petardi possono essere di ogni dimensione. Perché non palle di cannone esplosive? Un solo proiettile così potrebbe affondare un galeone. I progetti vengono spediti in giro per corriere agli altri insediamenti e ci diamo da fare a migliorare le fortificazioni di Port Roger. Agli indiani viene offerta una buona paga per lavorare nella nostra bottega in continua espansione e stanno imparando a fare questi congegni. Presto abbiamo una buona scorta di proiettili sufficiente a riversare un fuoco mortale sulla baia da entrambi i lati. Abbiamo costruito delle torri intorno ai muri della città con cannoni che possono raggiungere la baia o possono venire abbassati a sparare direttamente addosso a qualsiasi forza che assedi Port Roger. Venite pure, spagnoli.

adesso abbiamo una scorta di nuove armi sufficiente a entrare a iniziare la nostra campagna, e non sembra saggio aspettare ancora. Prima o poi il nemico avrebbe notizia dei nostri piani e dei mezzi in nostro possesso per portarli a termine. Applicheremo le regole classiche della guerra d'imboscata contro forze maggiori, attirandoli sempre più nell'interno del nostro territorio, mentre faremo raid e taglieremo le linee di rifornimento. Questa è la tattica che ha battuto le legioni romane di Cassio nella disastrosa campagna contro i Parti. I Parti apparivano improvvisamente su un'altura in sella ai loro cavalli, lanciavano una pioggia di frecce e se ne andavano, adescando i romani sempre più nel deserto, mentre sete, fame e malattia prendevano il loro tributo. Solo un pugno di legionari trovò la via del ritorno al mare. Una volta che questa tattica abbia sufficientemente indebolito il nemico, passiamo all'attacco contro una serie di posizioni nemiche. Non approfittare di un attacco riuscito è altrettanto disastroso quanto un attacco in condizioni sfavorevoli. Fu questo l'errore che fece perdere ad Annibale la guerra contro Roma. Non si era reso conto di aver sconfitto l'intero esercito romano, così invece di marciare senza indugio sulla città in difesa, si attestò a consolidare la propria posizione, finché non ebbe più una posizione. Possiamo attenderci una frana di defezioni verso la nostra causa e dobbiamo tenerci pronti a vibrare una serie di colpi decisivi. Né dobbiamo lasciare ai francesi e agli inglesi il tempo di riconoscere il pericolo e unirsi alla Spagna contro il comune nemico. Appena vedremo profilarsi la vittoria nell'emisfero meridionale del continente americano, colpiremo nell'emisfero settentrionale. Poi apriremo un'offensiva diplomatica, soprattutto indirizzata all'Inghilterra, per negoziare trattati, patti commerciali e il riconoscimento del nostro Stato indipendente e sovrano. Certamente le nuove armi saranno in breve tempo patrimonio comune, ma per allora avremo un vantaggio che sarà difficile colmare. Saremo in grado di fabbricare armi in qualsiasi quantità e attirando inventori, abili operai e tecnici con paghe più alte e migliori condizioni di vita, potremo continuare a fare armi migliori di quelle dei nostri avversari. Abbiamo inoltre il vantaggio incalcolabile di un territorio enorme virtualmente impossibile da invadere, mentre i paesi europei, ad eccezione della Russia, sono esposti ad un'invasione, visto che non hanno un posto dove ritirarsi. Prevediamo che gli articoli si estenderanno in tutta l'Africa, in Medio ed Estremo Oriente, e potremmo invadere la Spagna dal Nord Africa. Il nostro piano immediato è di provocare gli spagnoli a

Piantagrane. Di ogni gruppo di uomini si troverà che contiene dal 10 al 15% di incorreggibili piantagrane. In realtà quasi tutti i guai di questo pianeta derivano da questo 10%. È inutile cercare di rieducarli, dal momento che la loro unica funzione è di nuocere e angariare gli altri. Tenerli in prigione è uno spreco di personale provviste. Renderli tossicodipendenti dall'oppio richiede troppo tempo e in ogni modo non sono adatti a lavori utili. Non c'è un rimedio sicuro. In operazioni controllate, appena individui simili saranno scoperti, sia da agenti segreti che da osservazione diretta, saranno uccisi con un pretesto qualsiasi. Nelle parole del bardo, solo degli sciocchi fanno quei felloni grazia se siamo puniti prima ancora che abbiamo compiuto il loro misfatto.

Mentre il sole si leva alto, la piazza dall'idea che Hollywood sia uscita di controllo. Legionari romani sotto Quinto Curio stanno combattendo con le forze dell'ordine francesi. Vichinghi e pirati danno battaglia a crociati e Texas Rangers. Pistoleri del vecchio West ingaggiano sparatorie con Kenya Special Police. Gli elefanti di Annibale vanno alla carica contro un treno di Marines del 1920, in viaggio per proteggere gli interessi della United Fruit Corporation. Grida di guerra e canti risuonano. Peones con macete decapitano folle di linciatori. Mucho rimbalzar di testa e mister... Grida di guerra e canti risuonano, corrantoli e muggiti, grida di pelle rossa, cornamuse, odore di cavalli, cili e aglio. Gli uomini di Panciovilla abbattono a fucilato un elicottero di Operation Intercept. Un esercito di camerieri cinesi esce alla carica da una finta facciata di rosticceria con coltelli da macellaio, urlando «Andate a farlo in culo! Andate a farlo in culo!» Prendono gli agenti della narcotici e i mafiosi e li riducono in hamburgers. Dardi avvelenati di cerbottane di indio spazzano via un raduno del clan. Uomini della legge sudisti ammazza negri sono fatti a pezzi da sciti a cavallo. Audrey è sempre nel folto della mischia, cambiando costume ogni pochi minuti. Ora guida un distaccamento di giovani malesi in preda furia selvaggia con i Cree contro la polizia segreta dello Shah. Poi, su un gran cavallo nero con armatura medievale, va giù alla carica per le strade di Middletown, infilzando donne di chiesa e uomini della legge sulla sua lancia. In seguito è un tiratore scelto con una 44 fatta su commissione che guida il mazzo selvaggio a disperdere un'auto da pè a Lima. Adesso va all'arrembaggio di una nave da guerra spagnola con coltellaccio e pistola laser. Proiettili di mitragliatrice, dardi avvelenati, frecce lance, boomerang, bolos, coltelli da lancio, selci. Audrey guida un'armata di ragazzi di 12 anni con bandiere di seta colorata. Fantasmi di tutto il mondo, unitevi. Si fermano adesso, immobili come pietre, in una calma inquietante. Mentre il barometro cala e cala, lentamente una nube nera si raccoglie sopra le loro teste. Un venticello agita capelli toscani sulla bocca, soffia lì là su capelli castani, frugando tra capelli gialli come barba di grano turco, tra capelli rosso tiziano, arancione, rossicci e rosso fiamme, e riccioli neri da panno. Vento, vento, vento, un suono come di sospiro, un fischio, un grido. I capelli che si drizzano adesso mentre un imbuto nero vortica intorno ai loro corpi snelli, strappando via i ciottoli del selciato, urlanti uragani di vetri rotti, mentre i ragazzi cavalcano questo vento che fischia e si impenna, è chiamato cavallo dello spazio. Ci si lascia semplicemente portare. Tempeste di vetro che strappano la carne delle ossa, scagliano in aria ossa insanguinate insieme a cartelli stradali e rami, calcinacci, pietre e pezzi di travi, l'intera città si sbatte e si frantuma. Venti di 2000 miglia all'ora, le reti, i fili spinati, i cancelli di ferro massiccio che chiudono dentro la cashba stanno andando a pezzi. Un filo spinato volante decapita folle urlanti. Pan, dio del panico, viaggia sulle ali della morte, mentre il cielo strappato si piega sotto il vento, cielo posticcio che si strappa, si sbrindella, forza incandescente, il puro giovane anelito balena come una cometa. Vento, vento, vento. Audrey è nell'occhio dell'uragano, un punto di lucida calma. Davanti a lui c'è un tubetto di dentifricio Colgate nella vetrina di un negozio di Tangere.

Eravamo a Panama, ad aspettare gli spagnoli. Sono ancora nel forte, a osservare con il cannocchiale i soldati che avanzano, sempre più vicini alla morte. «Tornate indietro!» Sto urlando, senza una gola, senza una lingua. «Salite sui vostri galeoni e tornate in Spagna!» Ascoltando gli ultimi sonori rintocchi funebri della Spagna, mentre le campane delle chiese silenziosamente esplodono.

Paco, Joslito, Enrique. Padre Kelly sta dando loro la soluzione. C'è del dolore nella sua voce. È troppo facile. Poi i nostri proiettili, i nostri mortai, li colpiscono come un grande pugno di ferro. Qualcuno ancora riesce a mettersi al riparo e a rispondere al fuoco. Paco prende una pallottola nel petto, triste volto che si restringe. Mi tira giù la testa mentre le labbra grigie sussurrano: voglio il prete. Non volevo scrivere di questo o di ciò che venne dopo. Guayaquil, Lima, Santiago e tutte le altre che non ho visto. Le vittorie più facili sono le più costose alla fine. Ho scavato un buco nel tempo con un petardo. Che altri ci passino attraverso. Verso quali petardi, sempre e sempre più grossi? Armi migliori conducono ad armi sempre e sempre migliori, finché la terra è una granata con la miccia accesa. Mi ricordo un sogno della mia fanciullezza. Sono in un giardino bellissimo. Quando mi sporgo per toccare i fiori, loro appassiscono sotto la mia mano. Una sensazione da incubo, di presentimento e desolazione mi sopraffà mentre una grande nube a forma di fungo oscura la terra. Qualcuno potrà passare attraverso il cancello in tempo. Come la Spagna, io sono legato al passato.